0: messaggi. Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo tre volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico mio.
1: Come te, te vai a dormire col gas chiuso, pensa. Sì.
0: Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
1: Ci sta.
0: Dice: ma Beckham che butta le bibite se sono dispari mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò due birre per non fargli venire l'ansia.
1: Beh, brava, ottima scelta.
0: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters. No, vabbè.
1: Ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
0: La
1: poi...
0: Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
1: che
0: me
1: puzza l'alito.
0: Non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso.
1: Per mandare lei a,
0: a fare un corso, sì, proprio così.
1: Ma senti, ma dedicale una canzone di Katy Perry, magari, boh, un messaggio subliminale, lei capisce. Oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Concludiamo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Devo dire la verità, la mia rubrica preferita, ho sempre tanta difficoltà a scegliere, però devo dire che il lasciare o raccontare come hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera di dimissione, una lettera di licenziamento, fa sempre molto ridere.

0: Fegam già da sta senza me, ma dico che senza me stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non siamo. Pur siamo a sta male, ma è meglio a sta male che a morire.
1: Your passion for music.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop!
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.
10: The more you hear it, the more you feel it. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Siamo prontissimi con il capitolo perché hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera aziendale. Cioè lo devi raccontare come se fosse una lettera aziendale.
11: Guarda, sono tutta orecchia.
10: Anche io li ho letti e mi sono scompisciata, devo dirvi la verità. Allora cominciamo con: gentile partner, con la presente comunico il tuo licenziamento per giusta causa. Dopo un audit interno durato 4 anni è emersa una gestione fraudolenta delle risorse effettive e una palese violazione della clausola di esclusività. Ma continua, eh? Nello specifico l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso, asset aziendali restituisci le mie felpe entro 24 ore, benefit password Netflix revocata.
11: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
10: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché cioè l'ha scritta benissimo.
11: Sì.
10: Poi c'è questa: aspettabile X, come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
11: Ah, ecco.
10: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio e quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
11: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
10: No, mi sa che si dovranno trasferire insieme, uno dei due non ha più.
11: Ecco.
10: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza. In bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
11: Caspita.
10: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita delle risorse junior. Il mio ex a me. No, vabbè. Che brutta storia.
11: Molto.
10: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta.
11: No.
10: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Beh, sono tutte bellissime, io starei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra. Per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua. Alla fine ci entrano sempre le corna, chissà come mai.

0: e anche il meglio del peggio dell'intera settimana del Comedy Radio Show che vi abbiamo riproposto per oggi termina qui. Cara Ceci, che dire, è volata questa settimana? Sì.
1: Volato, la settimana volato. Contigo il tempo vuela.
0: Come si dice domenica in spagnolo?
1: Domingo,
0: è vero. Allora, domingo de...
1: De relax.
0: Relajamos, giusto?
1: No, rilassiamoci. Nos relajamos.
0: Vabbè.
1: Mi fai fare, non so, ti confondo. Sì.
0: Rilassiamoci, si dice.
1: Sì, nos relajamos.
0: Ok, comunque il weekend del relax, se siamo capiti. Torniamo il lunedì con la nostra Cecilia Pedrosa Briosa l'Hermosa
1: e Alessandra Bellotti, la guapa della radio.
0: La guapa della radio che non imparerà mai a parlare spagnolo. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì qui al Comedy.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Sono le 2 e 58 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Sono le 3:59.
4: VRL Radio.

si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 8 di agosto e profuma di un sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, anzi devo fare una precisazione, di un sabato d'estate italiano, che non è mica poco. Partiamo infatti con un momento di nostalgia perché vediamo com'era la vita in spiaggia in passato, perché magari oggi c'è chi sta al telefono, chi legge un libro, ma torniamo anche a quando eravamo piccoli noi. Si va in tavola poi a vedere sempre cosa si mangiava in spiaggia in passato, invece cosa mangiamo oggi? Il buon panino con la frittata, io ancora lo porto al mare con me. Poi l'appuntamento con l'agenda, dati che hanno segnato l'8 di agosto nella storia d'Italia, quindi siamo pronti a partire in questo sabato italiano.

0: Questo è il weekend, è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana. Diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Do il bentornato anche, a parte che a voi, al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Mi fa piacere.
1: A breve andrò in ferie, quindi sono contento.
0: Ah, sono contenta anche io per te. Cominciamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 8 di agosto.
1: 1786, il Monte Bianco viene scalato per la prima volta. 1806, nel Regno di Napoli è abolito il feudalesimo come istituzione giuridica. 1848, dopo una rivolta popolare, la città di Bologna caccia gli austriaci.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Lore?
1: Tanti auguri all'attore Ludovico Tersini, che tra l'altro io ho conosciuto perché andava nella stessa palestra. Pensa che io ho trovato per terra una volta vicino a casa mia il portafoglio e gliel'ho riportato.
0: Bravo Lore, cittadino modello.
1: E avrebbe infine compiuto gli anni anche Dino De Laurentiis.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici. Quali sono i santi del giorno?
1: Festeggiamo San Domenico di Guzman e Santi Ciriaco, Largo e Smaragdo.
0: Beh, devo dire anche in questa occasione, Lore,
1: li trovo sempre
0: come
1: io.
0: Dei nomi molto particolari, dei Vero. Santi molto particolari. Comunque noi salutiamo e siamo vicine.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il movimento UNA. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Ci sono i vostri messaggi primi di questo sabato insieme, sono tanti come sempre, sono Francesca Romana, c'è anche il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di Paolo e di Chiara.
1: E di Sara.
0: E di Sara.
1: Era un po' che non mi sbagliavi il nome.
0: Paolo e Chiara.
1: Mi mancava questo.
0: Ho fatto il mix tra il duo delle sorelle Yezzi.
1: Paolo ci ha scritto: De Laurentiis uguale cinema italiano. Beh, lui ovviamente ha fatto grandi film negli anni 50 e 60. Noi conosciamo un po' più il nipote,
0: ovvero... Sì, il De Laurentiis del calcio però, giusto?
1: Bravissima, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e ovviamente anche lui però ha intrapreso poi lo stesso lavoro dello zio e del padre. Sara invece ci ha scritto: da sempre innamorata di Terzini, bello e bravo. E l'ho visto dal vivo, è un bel ragazzo. Ricordo, io ho riportato il portafoglio, quindi ringraziami Ludovico.
0: Salutiamo Ludovico, ciao.
1: Salutiamolo, andavamo in palestra insieme, però lì non l'ho mai beccato, che devo fare. Però sì, sicuramente lui è un bravissimo attore, un bel ragazzo. Lo ammetto, non ho visto molti film dove ha recitato.
0: Neanche
1: però
0: io.
1: Mi fido di Sara, che da quello che vedo sembra una grande fan. Scappata da

È il sabato italiano, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macri, tra pochissimo con noi tornerà Lorenzo perché il sabato viene quell'ondata di nostalgia, quel momento che noi ovviamente assecondiamo e andiamo a vedere com'era la vita in spiaggia un po' di tempo fa, sicuramente diversa da oggi, ma secondo me neanche troppo perché ci sono delle tradizioni che i genitori tramandano ai propri figli che sono immortali. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Thanks.

0: WRN Radio.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi! Attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it. The more you hear it, the more you feel it.

0: È un sabato italiano questo che trascorriamo insieme, ma soprattutto è un sabato dell'estate italiana. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ciao al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Come va, tutto bene?
1: Bene, un po' accaldato.
0: Vabbè, però quello...
1: questo è il periodo.
0: È il periodo, è sabato, spero che per voi siano iniziate le ferie, le vacanze. Ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia ed è proprio in spiaggia che andiamo con la nostalgia del passato, di un'Italia del passato, perché ci sono tanti giochi che facevamo noi quando eravamo piccoli. Ad esempio ne cito uno, i castelli di sabbia.
1: Bello, bello Fra. Poi si facevano, allora, o proprio con appunto gli attrezzi, no? Con la paletta, con il secchiello. Oppure io ad esempio prendevo la sabbia tipo quella sciolta e facevo i castelletti, quelli un po' strani, quelli gotici, diciamo. Un po' particolari.
0: Con le guglie.
1: Bravissima.
0: Bene, ben preciso, immagino. Un altro gioco che io ricordo facevo al mare quando ero piccola era il gioco dell'elastico.
1: Dell'elastico?
0: Sì,
1: ovvero?
0: C'era questo elastico molto lungo e bisognava fare delle... superare dei livelli.
1: Come no?
0: E per giocare a questo elastico servivano agilità, forza, attenzione e armonia nei movimenti. E in questo gioco si seguivano salti, saltelli e altri movimenti degli arti inferiori organizzati in sequenze complesse.
1: Quindi andavo un po' più sul classico, racchettoni, palla.
0: Bello.
1: Giocare ovviamente a carte, anche il cruciverba, specialmente quando c'era mio nonno me lo passava sempre.
0: I tamburelli.
1: Bei tempi. Adesso invece
0: la palla a volo.
1: Scusa se ti interrompo. No, ovviamente, ma tantissimi giochi. Adesso invece diciamo che i bambini tendono un po' più a stare davanti al cellulare, no? Sono un po' cambiati i tempi. Ci stiamo anche noi, però ogni tanto magari ci alziamo per giocare a qualche vecchio gioco, loro un po' meno.
0: Anche se mi capita molto spesso di vedere dei bambini che ancora fanno la verticale, che ancora si immergono in acqua per un rito sacrosanto, cercare con l'amichetto di parlare sott'acqua e di trasmettersi qualche messaggio. Questo era uno dei miei giochi preferiti. WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
2: WRN, your radio station. Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. I still see you.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: tornati indietro a un'estate italiana tipica degli anni 90, ma anche degli anni 2000, direi io, quando io e Lorenzo eravamo piccoli, se non adolescenti. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e il sabato insieme, cari amici, e abbiamo scelto oggi messaggi di Michele, Lore, di...
1: E di Chiara, che salutiamo.
0: Flick!
1: Oh, bene, altro bellissimo gioco.
0: Esatto, anche questo è parte della nostalgia italiana. Quando si diceva, io ero piccola, la stessa parola, si diceva la parola flick... e ci si toccava contemporaneamente il naso. Ma vabbè, andiamo al messaggio di Michele.
1: Michele ci ha sbloccato un altro ricordo indimenticabile: le biglie da spiaggia. Quante partite, è vero che si facevano le piste, no? Con magari il ponte, l'acqua, tante litigate.
0: Le bocce anche la guerra
1: bocce.
0: Dei materassini.
1: Ma troppi, veramente tanti. Schiaccia 7, ci ha ricordato Fausto qua davanti a noi, tantissimi. Chiara invece ci ha scritto: si vedono meno bambini interagire, maledetti cellulari. C'è da dire una cosa, anche ad esempio noi dai piccoli c'è chi si portava il Game Boy, la PlayStation portatile. Anche la nostra generazione comunque, no, era un po', diciamo, tecnologica. Però, ripeto, ogni tanto poi magari partiva il gioco con l'animazione. Adesso queste cose forse un po' meno.
0: Ma lo sai che secondo me non bisogna troppo impuntarsi sul demonizzare la generazione che c'è oggi.
1: Perché
0: siamo frutto della nostra società. E magari ciò che oggi noi vediamo come normale, anzi con un po' di nostalgia, veniva demonizzato in passato. Ad esempio, questi bambini stanno sempre a giocare, fanno troppo chiasso. Quando ero piccola io ero accanto all'ombrellone con mia madre, magari queste erano le parole di chi era più adulto. I tempi cambiano, così le estati e così anche i giochi.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

E sabato, sono Francesca Romana e arriviamo quasi in dirittura di questa settimana insieme, ma anche dell'appuntamento di oggi, perché rimaniamo a tema spiaggia, non possiamo fare diversamente. Tanti inizieranno le ferie in questo weekend, tanti invece ancora lavoreranno. Io saluto chi sta al mare, chi sta al lavoro, ma andiamo a vedere cosa si mangiava in spiaggia in passato e invece cosa portiamo oggi. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: spot italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Quando arriva il momento di sederci alla tavola oppure sederci tranquillamente su un telo in spiaggia a mangiare però qualcosa di buono. Sento un verso di assenso che viene dall'altro microfono. Torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo in spiaggia parlando di piatti tipici che gli italiani un po' in maniera anche nostalgica portavano e che portano tuttora per mangiare e condividere anche, perché secondo me il mangiare al mare è soprattutto fatto di condivisione con amici, con parenti. C'è chi magari fa la pasta fredda, chi invece fa le bruschette, chi porta una cosa e chi porta l'altra.
1: Vero, è un bel mix. E una volta poi soprattutto si portavano piattoni, no? Cioè si mangiava veramente tanto. C'è chi portava il pollo con i peperoni, cioè in spiaggia, capito?
0: Il pollo con i peperoni.
1: Con i 40 gradi, sì, tipo a Roma andava di moda, specialmente a Ferragosto, la pasta, oppure comunque anche semplici panini, ma panini belli imbottiti, cioè veramente pieni. Adesso le cose sono un po' cambiate, no? Adesso ci accontentiamo magari di un tramezzino semplice, oppure di un bicchiere di frutta. C'è chi addirittura, io conosco persone che manco mangiano, cioè proprio sotto al sole vogliono soltanto bere.
0: Allora, al mare è obbligatorio il pranzo, cioè nel senso si deve mangiare.
1: Concordo,
0: perché
1: concordo.
0: L'aria di mare stanca, poi bisogna tassativamente aspettare quelle tre ore dopo aver mangiato.
1: Prima per il bagno, vero.
0: Esatto. Una cosa che io mi ricordo della mia infanzia e del mangiare al mare era il panino con provola o scamorza e frittata.
1: Mamma mia.
0: E poi la frittata andava a rendere bello unto,
1: esatto,
0: il panino, quindi il pane poi si ammorbidiva, tenuto fresco. Secondo me questo è uno di quei panini semplici da fare, anche abbastanza economici, perché la frittata banalmente si prende una rosetta al supermercato, la frittata si fa a casa in 4-4-8 e via. E poi è buonissimo.
1: Comunque una volta si mangiava tanto, adesso stiamo un po' più attenti alla linea, comunque si mangia sempre bene.
0: Il che non so se sia un bene o un male.
2: Una canzone nuova, ma dubito che l'impari a memoria. Ancora il tuo numero, pensa tu che vi

Adio il caffè.

E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, ancora vi saluto, vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, diamo insieme inizio alla settimana di Ferragosto. Ciao, buon weekend!

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 5:59. 2:00

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla Luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la Luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore, in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio, il Leone, devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere attenzione fin dalle prime ore del giorno. Quando la Luna entra in Cancro, ritrovi una splendida armonia emotiva. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7.
3: VRN Radio. Stai ascoltando VRN Radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URL Previsioni Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Sono le 8:01.
0: URN Radio.
4: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione per un incidente sull'A1 Firenze-Roma tra Attigliano e Orte in direzione Roma. Al momento non provoca code, prestare attenzione. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento. Linea alta velocità Roma-Firenze. La circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Settebagni. I treni subiscono rallentamenti fino a 15 minuti. Il trasporto pubblico a Roma, servizio della rete tram. Per consentire lavori alle sottostazioni elettriche e l'adeguamento di alcuni tratti dei binari, sarà sospeso l'intero servizio delle linee 2, 3, 5, 8, 14 e 19 e saranno interamente sostituite da autobus lungo i rispettivi percorsi. E sulla ferrovia regionale Metromare, dal 10 al 24 agosto, con la sospensione del cantiere serale, le ultime partenze dai capolinea Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 23:30. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: E beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì, e te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
1: Sono le 9:01.

0: Stai ascoltando A Tempo Perso con Andrea Russo.
1: I had the wildest dream last

E cari amici, tante volte si passa un sacco di tempo ad aspettare del tempo che in realtà potremmo evitare, come ad esempio quando aspettiamo le nostre compagne, le nostre mogli, le nostre sorelle, le nostre amiche che devono asciugarsi lo smalto. Ecco, diciamo che in questi momenti ci siamo passati un po' tutti, no? La noia che ci assale quando dobbiamo magari aspettare che lo smalto si asciughi e loro non possono usare le mani, non si può magari uscire, diciamo che è una vera e propria scocciatura. Però diciamo che c'è anche una soluzione molto molto molto valida e quindi si può evitare di aspettare appunto che si asciughi questo smalto, e vi spiego subito come. Se andate a farvi un bel giro in internet potrete sicuramente riscontrare tantissimi metodi. Ecco, quello che vogliamo consigliarvi oggi è ad esempio un trucco molto efficace, ed è quello appunto di andare a mettere le unghie che sono fresche di smalto, diciamo così, all'interno di una ciotola con dell'acqua freddissima. Sembra appunto che lo smalto si asciughi in un mezzo secondo e che questo trucco sia efficace, ovvero che lo smalto dopo essere stato asciugato in questo modo riesca a durare per tutto il tempo insomma che deve durare. Detto questo, care amiche all'ascolto, fatemi sapere quello che ne pensate semplicemente mandando un messaggio al 392 6972 768 e qui su VRN continuiamo con la musica.

0: Wave.
1: WRN Radio.
2: You get me high.
3: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
0: Su 24.
2: You give me

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

E cari amici, voglio andare a darvi un altro consiglio. Quale consiglio vi starete chiedendo? Ve lo dico subito: quello di andare ad annodare il vostro cavo, la vostra polunga. Questo perché? Perché sicuramente sarà successo a tutti noi, magari anche con il cavo del computer, se stiamo un pochino più distanti dalla presa, utilizziamo una prolunga, poi camminando inciampiamo e le due spine si staccano. Se il computer non ha la batteria, quello si spegne, magari butta all'aria anche un lavoro che stavamo facendo magari da diverse ore. Ecco, come bisogna fare? Cosa bisogna fare per far sì che questo non accada? Bisogna semplicemente andare a fare un piccolo nodo tra la prolunga e il cavo del PC. Questo che cosa fa? Sposta praticamente il punto di tensione dalle due spine al nodo stesso, e quindi se ci si trova magari ad inciampare, il punto di tensione andrà a tirare il nodo e non le due spine, che rimarranno perfettamente attaccate. Questo si può fare anche prima di andare ad attaccare appunto le prese alla corrente. Insomma, bisogna assicurarsi di non andare a stringere troppo il nodo, proprio per evitare magari di andare a guastare il cavo, e questo potrebbe rischiare appunto di rompere la plastica, no? La copertura, quella esterna, che poi è insomma una parte fondamentale del cavo, per far sì che non succeda nulla di brutto. Detto questo, cari amici, continuiamo con la buonissima musica di VRN, e insomma lo dobbiamo dire, qui su Web Radio Network si ascoltano veramente un sacco di belle canzoni.

La nostra carrellata di buona musica qui su VRN, ma miei cari amici, arrivano quei momenti durante i quali bisogna fermarsi un istante. So che avete già capito per quale motivo, quindi ci fermiamo un attimino e ritorniamo più carichi di prima.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop!
5: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

E sicuramente sarà capitato a tutti noi, no? Di andare in cucina, prendere il frigorifero per prendere magari qualcosa di buono, di fresco da bere e non trovare nulla. Poi ti giri e vedi lì in qualche posto della cucina quella bottiglia di birra, quella bevanda da voler gustare lì al momento, ma a un certo punto ti rendi conto che è calda, quindi non sai come fare. Te lo dico io come fare per raffreddare queste bevande in pochissimo tempo. Bisogna avvolgere la bevanda nei tovaglioli di carta. Questo farà in modo che la superficie che viene appunto toccata da questi tovaglioli inumiditi sia una superficie più ampia, e una volta messe nel congelatore basteranno 15-20 minuti per andare a rinfrescare questa bevanda, che molto molto presto si potrà gustare. Ecco, quindi bisogna semplicemente prendere dei tovaglioli di carta, bagnarli un pochino e mettere le bevande nel congelatore. Però bisogna anche fare attenzione, bisogna ad esempio mettere un timer, perché nel caso della birra, se dovesse trascorrere troppo tempo, il liquido potrebbe espandersi e quindi la bottiglia scoppiare. Cioè, uno parte e vuole bere una buona bibita e poi si ritrova lì a dover pulire il frigorifero, ed è tutto meno che rilassante. Detto questo, cari amici, io un paio di tovaglioli intorno alla mia bevanda adesso li metto, e magari tra un quarto d'ora me la vado a bere.

0: E cari amici, lo sappiamo tutti, a volte la fretta gioca brutti scherzi, come ad esempio quando si è nel periodo di festa, bisogna aprire dei regali e tante volte ci sono quelle confezioni di plastica molto dure che potrebbero farci male. Insomma, lo sappiamo tutti che ci sono delle confezioni di plastica molto resistenti, quindi come dobbiamo fare per aprirle? Potremmo aprirle con un aprilattini. Diciamo che è una perdita di tempo e a volte diventa pure pericoloso aprirle, specialmente quando ci si scambia tanti regali. E quindi invece di farlo a mano col rischio di andarci a tagliare, si potrebbe provare appunto questa alternativa che sto per dirvi. Bisogna utilizzare una prelattina e quindi tagliare i bordi della confezione che è sigillata e che ha questa plastica durissima. La plastica spessa si taglierà in un mezzo secondo e quindi la prossima volta che magari vi trovate lì con questo regalo, con questo involucro di plastica dura, invece di andare a cercare taglierini, coltelli e quant'altro, potrete sicuramente andare a cercare la prelattina che aprirà quella confezione in un attimo senza nessun rischio. Detto questo, cari amici, 392 69 72 768, oppure venite a trovarci sui nostri social, c'è tutto, praticamente abbiamo di tutto. Fateci sapere quello che pensate di tutte queste notizie, soprattutto della buonissima musica di Web Radio Network. VRN continua con la musica, mi raccomando, non andate via.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: VRN viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione per un incidente sull'A1 Firenze-Roma tra Attigliano e Orte in direzione Roma. Al momento non provoca code, prestare attenzione. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento. Linea alta velocità Roma-Firenze. La circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Settebagni. I treni subiscono rallentamenti fino a 15 minuti. Il trasporto pubblico a Roma, servizio della rete tram. Per consentire lavori alle sottostazioni elettriche e l'adeguamento di alcuni tratti dei binari, sarà sospeso l'intero servizio delle linee 2, 3, 5, 8, 14 e 19 e saranno interamente sostituite da autobus lungo i rispettivi percorsi. E sulla ferrovia regionale Metromare, dal 10 al 24 agosto, con la sospensione del cantiere serale, le ultime partenze dai capolinea Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 23:30. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
4: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
6: Sono le 10.
1: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: sto scompare.
1: VRN viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Ricordiamo inoltre che sul tratto urbano dell'A24 fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. Nel senso opposto, attivo il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Cambiamo argomento. Linea alta velocità Roma-Firenze. La circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Settebagni. I treni subiscono rallentamenti fino a 15 minuti. Possibili ritardi e variazioni anche per i treni della relazione Orte-Roma. Per il trasporto pubblico a Roma, sulla ferrovia regionale Metromare, da domani lunedì 10 agosto fino al 24 agosto, con la sospensione del cantiere serale, le ultime partenze dai capolinea Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 23:30. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 10:59.
1: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri 1.

0: listening to WRN Radio.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
14: Sono le 11:59 minuti.
0: VRN Radio.
15: VRN Radio. Bellissima.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Se penso a quanto ridevamo, ho la tua voce nella testa, a farci foto sul divano.

0: Radio.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.

onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time, numero 12.

0: hear it, the more you feel it.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: Hit Time! Hit Time! Numero 7. Scusa.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Hit Time! Hit Time!
4: Numero 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla A12 Roma-Tarquinia avvenuto al chilometro 22. Tratto riaperto, permangono code tra Torrempietre e Cerveteri in direzione Tarquinia. In alternativa si consiglia di uscire a Torrempietra e rientrare in autostrada a Cerveteri dopo aver percorso la statale Aurelia. Sulla diramazione Roma Sud, rimosso il veicolo in fiamme tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud in direzione Roma. La circolazione è tornata regolare. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Ricordiamo inoltre che sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Nel senso opposto, attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Cambiamo argomento. Linea alta velocità Roma-Firenze. La circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Sette Bagni. I treni subiscono rallentamenti fino a 20 minuti. Possibili ritardi e variazioni anche per i treni delle relazioni Orte-Roma, Perugia-Roma, Ancona-Roma. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:03.
0: VRN Radio.

0: pipì da spiaggia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

No, vabbè, io oggi vorrei aprire con questa notizia, che l'avrete sentita dai notiziari, dai telegiornali, dai giornali in questi giorni, che riguarda quei bambini che vendevano la limonata in strada per comprarsi il motorino e sono stati denunciati da un passante. Cioè, io adesso non lo so, io voglio il nome di questo passante, ecco, visto che ci ha avuto il coraggio di denunciarli, e una volta denunciati, cioè la polizia locale non è che poteva, cioè c'è una denuncia e lei, insomma, gli agenti devono fare il loro lavoro, ma chi li ha denunciati, questi ragazzini tra i 13 e i 14 anni di Pradamano in provincia di Udine, ecco, si deve vergognare.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena. Fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Beh, non possiamo assolutamente chiamarlo refrigerio, ma il prossimo fine settimana dovrebbe essere un pochino più piacevole di ieri, oggi. Mamma mia, mamma mia. Oh, pensate che dal 22 di giugno sono state oltre 1700 le chiamate al numero del ministero istituito appositamente per chi si trova in difficoltà per via del caldo. Ecco, il numero è 1500 1500, e se avete delle difficoltà, io penso soprattutto alle persone anziane, quelle che insomma hanno meno possibilità magari anche di ripararsi dal freddo, ecco, i 1700 già hanno chiamato questo numero. Beh, attenzione, già sabato, già domani, dopodomani dovrebbero scendere a 21 i bollini rossi, che non sono pochi, non sono pochi.

Ma vedi che non tutto il male viene per nuocere? Beh, certo, sarebbe meglio andarci per altri motivi, perché ci interessa, perché ci piace, ma si registra un record di affluenza nelle biblioteche in questi giorni. Sì, beh, intanto perché sono climatizzate e poi, ecco, si va lì in serenità, si riscopre anche il gusto di leggere, che è sempre bellissimo, soprattutto poi in estate, no? Quando devi rilassare la mente, un bel libro è fantastico. Biblioteca climatizzata, approfittiamone. Baby.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRM Radio, bellissima. VRM Radio,
4: your radio station.

Non avete ancora pianificato le vacanze, ma come, siete quelli dell'ultimo minuto? Beh, lo sono anch'io, ma attenzione, magari siamo lì che stiamo aspettando quell'occasione particolare, il volo a prezzo stracciato, e poi arriviamo in aeroporto e scopriamo che, ad esempio, il trolley costa quasi come biglietto, il posto vicino al finestrino è un optional e anche stampare la carta d'imbarco sembra un lusso. Insomma, prima di cliccare su acquista, quando troviamo, sai, la straoccasione, è meglio leggere bene tutte le condizioni, perché il viaggio low cost può trasformarsi in una vacanza high cost. Questo vale anche per gli alberghi, per gli hotel. Arrivi lì, non hai assolutamente nulla, vuoi la colazione, ti costa più della notte o qualcosa del genere. Poi se uno si adatta bene, insomma, l'importante è essere bene attenti su quei piccoli costi, su quegli extra che potrebbero costare più della base.

0: Parliamo di animali perché ci sono queste nuove ricerche sul comportamento animale che ci raccontano una cosa curiosa. Sempre più studiosi ritengono che molti animali provino emozioni che sono molto più complesse di quello che immaginiamo. Cioè, per il fatto che loro non ridono, o almeno no, non ridono gli animali, no? Magari quando piangono, che ne so, un cane guaisce, riesce a farti capire che è triste, ma che sia proprio felice, scodinzola, quello è il massimo. Ecco, in realtà sembra che gli animali provino gioia, curiosità, amicizia e perfino abbiano il senso dell'umorismo. Ecco, quindi quando il nostro cane ci guarda con quella faccia buffa, o il gatto corre per casa alle 3 di notte come se stesse inseguendo fantasmi, forse non è impazzito, magari si sta semplicemente divertendo alla faccia nostra, e magari ci sta anche un po' prendendo in giro.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

È già da qualche giorno che lo stiamo cercando, è il tormentone dell'estate. Qual è secondo voi? Continuate a messaggiarci, qualcuno mi dice quando torno al mio paese. Vabbè, anche può essere, ce ne sono tanti tormentoni anche in questa estate 2026. Attenzione, non sono soltanto le radio, una volta eravamo noi, noi delle radio a decidere un po' quali erano i tormentoni dell'estate, le canzoni che si passavano di più, poi erano quelle che entravano in testa, ma oggi a scegliere i tormentoni sono anche gli algoritmi. E così le piattaforme musicali vanno ad analizzare milioni di ascolti, capiscono quando una canzone viene riascoltata, condivisa, usata nei video social, e così riescono a prevedere quali brani potrebbero diventare virali. Insomma, una volta era la radio il passaparola, adesso c'è anche l'algoritmo che decide per noi.

Beh, allora ho voluto provare anch'io a chiedere all'algoritmo, dato che è lui uno dei responsabili dei tormentoni dell'estate. L'ho chiesto all'algoritmo di Gemini, quindi all'algoritmo di Google, qual è il tormentone dell'estate 2026, o meglio, quali sono i tormentoni dell'estate 2026. Allora, attenzione, terza posizione per La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Emiskilla. Seconda posizione per Ossessione di Samurai J, caso discografico, perché questa canzone è uscita a inizio anno, ma sembra proprio che il tormentone dell'estate 2026 sia Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, bravissimi. Ma lì appena sotto, io l'avevo detto, a tallonare questo terzetto c'è anche Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più.

Ah vabbè, allora in questi giorni ci stiamo lamentando per il caldo insopportabile. Forse, ecco, può essere utile pensare al freddo. Sì, perché secondo gli esperti anche solo pensare al freddo ci aiuta ad avere una sensazione, insomma, diversa di, non dico di aver freddo, ma di aver meno caldo. Beh, potremmo pensare a quello che è capitato alla stazione Concordia in Antartide. Lì ci sono i nostri scienziati che il 18 di luglio hanno registrato la temperatura più bassa misurata sulla Terra dal 2012 e siamo arrivati a meno 84,1 gradi Celsius, cioè meno 84, avete presente? Cioè quella temperatura non dici metto una felpa

Io ringrazio gli scienziati perché in estate, ecco, riescono a fare le ricerche, quelle più incredibili, quelle più fantasiose, quelle che durante l'anno probabilmente nessuno mai le finanzierebbe. Ecco, c'è stato questo gruppo, questo team di scienziati internazionale addirittura, che ha effettuato una ricerca sul comportamento dei viaggiatori durante le vacanze e hanno scoperto, sapete cosa? Che in molti hanno questa abitudine curiosa, quella di continuare a puntare la sveglia anche quando sono in ferie. Cioè, ma incredibile! Abbiamo appena parlato, no, di chi invece durante le vacanze cerca di dormire, no, alcuni invece vogliono sfruttare al massimo la giornata, altri semplicemente hanno il pilota automatico, che dopo mesi di lavoro, dove sono abituati a puntare la sveglia ad una certa ora, ecco, non mettere la sveglia a loro crea una certa ansia. Poi ci sono anche quelli che è una categoria particolare, quelli che mettono la sveglia alle 7 per andare in spiaggia presto, piazzare l'asciugamano in prima fila e poi passano 2 ore a lamentarsi perché sono stanchi. No, tra l'altro quelli asciugamani, di quelli in prima fila, ecco, io li getterei tutti in piscina o tutti in mare.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: però boh, meglio di no.
1: E parliamo di cucina, è un argomento che interessa sempre tutti, no? la cucina d'estate, che poi d'estate c'è sta cosa, no, che hai il frigorifero pieno di tante cose ma alla fine non sai cosa mangiare, cosa prendere, o al contrario qualcuno ha il frigorifero che si svuota e quindi con poche cose si trova lì a dover decidere. Beh, una delle richieste principali che vengono fatte proprio all'intelligenza artificiale, alle diverse intelligenze artificiali, riguarda menù che si possono fare con quello che c'è rimasto a casa. Quindi ma è utile, cioè ammetto, l'ho fatto pure io, eh? Ad esempio, che ne so, hai 3 pomodori, una mozzarella, qualche acciuga, poco altro, ma anche cose incredibili, cioè dici non possono mai essere abbinate tra di loro. Fai delle foto oppure scrivi: ho questo, cosa potrei fare? L'intelligenza artificiale ti dà dei buoni consigli, devo dire, eh? Ma a me, insomma, io sono sempre rimasto soddisfatto. Certo, resta un piccolo problema, eh? L'intelligenza artificiale può inventare la ricetta perfetta, ma qualcuno ancora dovrà lavare i piatti, e su questo per ora nessun algoritmo ha trovato una soluzione.

Ed è il momento di chiudere l'ombrellone anche per oggi. Io vi ringrazio, abbiamo ascoltato il meglio della settimana di Tipi da spiaggia su VRN.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla A12 Roma-Tarquinia tra Torrimpietre e Cerveteri in direzione di Tarquinia, con la strada riaperta e la circolazione in direzione Tarquinia o adesso regolare. Ci spostiamo. Sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Nel senso opposto invece attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Passiamo al trasporto ferroviario. Da domani 10 agosto e fino al 23 sulla tratta urbana della Roma Viterbo. Vi ricordiamo l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto, con i treni che sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Per la ferrovia Metromare invece, sempre da domani 10 agosto al 23, sospeso il cantiere serale. I treni viaggiano da inizio a fine servizio con le ultime partenze da Capolina alle ore 23:30. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16. VR.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione al momento regolare sulla maggior parte delle strade della capitale. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in direzione del grande raccordo anulare. Nel senso opposto attivo un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico sulla metro C sono attualmente chiuse le stazioni di Torre Gaia, Torre Angela e Torre Nova, con il tratto interrotto coperto dai bus sostitutivi. Passiamo al trasporto ferroviario. Da domani 10 agosto e fino al 23 sulla tratta urbana della Roma Viterbo vi ricordiamo l'interruzione totale della linea per i lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto, con i treni che sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Per la ferrovia Metromare invece, sempre da domani 10 agosto al 23, sospeso il cantiere serale, i treni viaggiano da inizio a fine servizio con le ultime partenze dai capolini alle ore 23:30. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:58.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio, your musical companion.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione al momento regolare sulla maggior parte delle strade della capitale. Per i cantieri sul tratto urbano dalla A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. Nel senso opposto attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico sulla metro C sono attualmente chiuse le stazioni di Torre Gaia, Torre Angela e Torre Nova, con il tratto interrotto coperto dai bus sostitutivi. Infine ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Da Dario Antolini a Sala Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17 e 59 minuti.
0: URL Radio.
3: La classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And he goes.

0: Radio.
1: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
4: Sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente.
5: Number 7.

0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: la classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento.
1: VRN Radio, bellissima.
2: Your radio station.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il movimento UNA. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Spot.
5: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
0: La classifica Hit Dance, il ritmo che non ti abbandona.
6: Number 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione al momento regolare sulla maggior parte delle strade della capitale. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. Nel senso opposto attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico sulla metro C sono attualmente chiuse le stazioni di Torre Gaia, Torre Angela e Torre Nova, con il tratto interrotto coperto dai bus sostitutivi. Infine ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, sull'autostrada fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Da Dario Antolini a Sala Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 58 minuti.
0: VRN Radio.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
2: Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Fund.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: It's such a hole.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox.
3: Torna domani.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
15: Sono le 19 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
16: The more you hear it, the more you feel it.
17: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
18: Mio?
17: Sì, e anche di tutti gli altri.
19: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
17: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
18: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
19: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
1: WRN Radio.

0: Radio. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Hit Station. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Barton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni mediterranee.
1: Da leggere.
2: La voce delle isole, di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie apprese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore, movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
3: Da leggere.
4: La Lady di Hatfield di Federica Martina Sampo, Bucrod Editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
3: Da leggere.
5: Libera e Monella fai la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
6: Da leggere.
3: Seguici su Instagram libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: URL Radio.
9: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
10: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
11: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e Gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state, come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson.

nel 1986 abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio: Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo. Però se siamo andati negli anni 80, vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato. Nello scorso millennio, in questo

0: ascoltato il nuovo singolo degli Aerosmith con Youngblood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati, nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro, indietro, indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

Ci sono beat di alcune canzoni che è impossibile che non ti entrano in testa, come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, cioè torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la Tri-Sequence. Hit e grandi

0: fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: E se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltre oceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

e Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto che sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello, e quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei,

0: zonarock.net per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche su IG di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
15: Sono le 22 e un minuto.
16: URL Radio.
15: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
17: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
18: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da Independente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: You're listening to WRN Radio.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Forse non salverò il mondo.
15: Forse non salverò l'economia.
14: Forse non salverò tutti gli indifesi.
15: Forse non salverò l'Amazzonia.
16: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
17: Sono le 23 e 2 minuti.
18: URL Radio.
19: Select e mixed by Dedo DJ.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno del viaggio itinerante che porta il concetto musicale nei riguardi dell'alternative contemporary R&B e uno sguardo verso i grandi classici del passato di funk and soul, ormai sapete tutti che stiamo parlando di Rare Funk Groove. Io sono Dedo e il primo brano che inaugura il nostro programma odierno è un duetto tra Chris Brown e il famoso Mario. Get Back.

Select. All'interno del gioco musicale di suoni e provenienze andiamo nel nord Europa per tracciare una linea di segno all'interno del repertorio musicale che naturalmente e notoriamente è di pertinenza americano, ma che abbiamo visto nel corso appunto degli anni ha avuto una sorta, diciamo, di avvicendamento, in particolar modo sia con l'Africa e in particolar modo la Nigeria, ma ha dato un grosso contributo all'R&B anche il nord Europa, la Svezia, la Norvegia e in questo caso la Finlandia, con Essi, che oltre alla carriera musicale è stata anche conduttrice di un programma televisivo per bambini che prendeva il nome di Arlecchini Clubi sotto il nome di Super Essi. Ha studiato musica presso il Sibelius High School di Helsinki and Pop and Jazz Conservatory, diplomandosi come insegnante nel 1999. Diciamo, le caratteristiche di Easy sono talento versatile, in quanto ha una combinazione in carriera solistica della presenza di un ensemble e di cappella di grande successo ed attività. La formazione è solida e approfondita perché oltre agli studi formali è un percorso disciplinato negli ambiti musicali e oltre a questo è un ensemble reeton della presenza come la testimonianza appunto della nazionalità finlandese. Get Lit, Get Love, AZ, questa è Rare Funky Groove.

l'infanzia è stata abbastanza difficile, quella di Anita Baker. Si chiama Anita Denise Baker, classe 1958, a Toledo, in Ohio. A 2 anni, pensate, è stata abbandonata dalla madre, è stata cresciuta da una famiglia affidataria a Detroit. A 12 anni poi ha perso purtroppo i genitori affidatari ed è stata cresciuta dalla sorella adottiva. Il suo inizio è con Chapter 8. A 16 anni cantava nei night club di Detroit e intorno al 1975 entra a far parte di un gruppo funk denominato Chapter 8, con il quale pubblica alcuni brani prima di essere mollata dall'etichetta del come presunto scarso potenziale da star. Non sembrava che non avesse, diciamo, quel appeal per divenire una star, ma c'è una svolta nel 1982 e inizia una carriera solistica con un'etichetta Beverly Glynn e esordisce con The Song Stress nel 1983. Nel 1985 Rapture Sweet Love, l'album Rapture, arriva ad mettere in evidenza, oltre che le sue capacità musicali e canore, anche una corposa, come si suol dire, produzione d'arrangiamento. Infatti dietro c'è Rod Temperton, il famoso leader degli Heatwave, nonché il grande, diciamo, collaboratore di Quincy Jones per tutto quello che è stato il filone musicale di Michael Jackson e quant'altro, George Benson. Insomma, arriveremo un po' a parlare solo esclusivamente di quelle che sono state le collaborazioni. Comunque, da questo album Rapture del 1986 abbiamo ascoltato la canzone Same Old Love. Vabbè, qui di collaborazioni ce ne entrano, direi, abbastanza. L'ultimo album di Bill Withers del 1985, poi non ve ne sono stati altri fino alla morte. Comunque è piacevole ricordarla, questa, da Watching You Watch Me, Something That Turned You On, Bill Withers, Rare Funky Groove.

un prodotto nuovo, anche se a dire vero ci sono delle grosse, dei grossi richiami verso la matrice musicale dei tempi e dei fasti passati, ovvero sia c'è molto anni 80 in questa composizione musicale, ed è effettivamente piacevole ascoltarla, questa Mia Mary Marison, pensate, classe 1979 di Washington DC. Le origini sono miste, un po' italiana, un po' afroamericana. Da piccolissima inizia a prendere lezioni di ballo a soli 2 anni, aggiunge poi jazz e tap in un paio di anni dopo. Nel tap è una precoce, infatti a 12 anni si unisce a Tappers with Attitude, ovvero sia TWA, successivamente studia con Savion Glover e fu scelta in un'esibizione al Kennedy Center. Le influenze personali, come lei dichiara, sono modelli artistici e figure importanti come Lena Horne, Liza Minnelli e una lunga lista di leggende della musica come Michael Jackson e Aretha Franklin. Insomma, hai detto niente. Mia, give it to you in a rare funky groove.

0: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dedo di Bolle.

Il bello di quell'epoca era effettivamente che le versioni erano così veramente interminabili, per cui ovviamente vi era anche la possibilità nel mezzo di fare anche altre cose prima di arrivare al punto fatidico per il miscelarne altre canzoni, però insomma erano poi curate nei particolari, anche perché, come si suol dire, a quell'epoca erano interamente suonate manualmente, quindi si apprezza più che altro non tanto la rigidità nel compimento, ma si evidenzia la caratteristica artistica, insomma, che ne va rispetto in priorità rispetto alle altre cose. Pensate un po', questi sono amici dalla nascita, dall'infanzia, e come si suol dire si frequentano e poi decidono di mettere insieme, oltre ai giochi così di infanzia, anche delle caratteristiche, diciamo, artistiche, per cui poi divenne una professione e inscindibile, perché poi rimangono sempre insieme. Si chiamano Yarbrough and Peoples, Kevin Yarbrough e Alicia Peoples. Si conobbero, come vi ho detto, da bambini a Dallas durante le lezioni di musica. Magari le famiglie mandavano nel doposcuola ad imparare a suonare uno strumento e da lì inizia un'amicizia importante. Poi diviene una partnership e poi una caratteristica artistica e lavorativa. Per cui, grazie a Ghost Band e Yarbrough, grazie quindi a un tour con la band di Leon Russell, incontra Wilson Brothers, che era un componente di Gab Band. Charles Wilson presenta il Yarbrough al produttore Lauren Simmons, che era anche proprietario della casa discografica Total Experience, che poi è rimasta, aprendo parentesi, totalmente la casa discografica di Yarbrough and Peoples per tutta la durata della loro carriera. Il debutto è con Don't Stop the Music del 1981, poi avvengono altre canzoni successive che conquistano il mondo dell'R&B, come Heartbeats, I Wouldn't Lie, Guilty e quella che è ancora in sottofondo, Don't Waste Your Time. Loro erano Yarbrough and Peoples. Poi abbiamo anche una formazione che di funk ne macinava veramente tanto. Si chiamavano semplicemente Trouble Funk.

È decisamente bella e interessante questa cantante, prende il nome di Evie McKinney, nasce a Memphis, è la giovane di 7 figli, inizia a cantare a 3 anni grazie all'eredità musicale nel gospel del padre musicista. Nel 2018 lavora con The Four Battle for Stardom in Fox, esibendosi in cover memorabili come Rise Up, I Never Loved a Man e Proud Mary. Oggi insieme a Duba, WA e Annie Key, Evie McKinney ci ha promosso e ci ha proposto Go To Me.

siamo, come si suol dire, all'interno del mood giusto. Abbiamo adeguatamente interpretato il concetto di R&B in maniera altisonante, inserendo piano piano il contesto da quelle che sono, diciamo, le matrici di partenza sino ad oggi, dove siamo forgiati da una moltitudine di artisti che si susseguono e da molte parti del globo terracchio propongono musica di livello importante. Questa è la signorina Ciara, o per meglio dire Ciara Princess Harris, o anche detta Ciara Princess Wilson, dopo il matrimonio con Russell Wilson. Pensate, questa è figlia di un militare che ha vissuto negli vari stati dell'America, come il Texas, New York, California, Arizona, fino a poi arrivare in Germania e stabilirsi di nuovo definitivamente Atlanta con la Ciara, direi adolescente. I primi passi con la musica iniziarono con un gruppo femminile denominato Hearsay, che poi si sono sciolti aprendo la strada alla Ciara ad una carriera, diciamo, di tipo solistico. Il debutto è a Hitmaker con il primo album Goodies del 2004, fa esplosere dei singoli importanti come Goodies, che arriva al primo posto della Billboard Hot 100, One and Two Step OK, e il genere, naturalmente, come avete sentito dall'interpretazione denominata Greatest of All, è R&B con influenze crunch e dance pop, electropop e funk. La sua voce è soffiata, agile e naturalmente riconoscibile. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: Purtroppo dobbiamo tagliare questa bellissima Hands di Alex Heisley, una parente stretta degli Heisley Brothers, infatti è la figlia di uno dei componenti. Grazie per essere stati con noi, ciao.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello!
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
16: Spot.
17: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
18: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
17: Aiutaci a fermare questa vergogna.
19: È mezzanotte e 5 minuti.
1: VRN Radio.
20: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Web Radio Network Night, la notte più bella del web. Hit the beat and take it to the first note.

promesso. Vai fuori tempo e te ne danno altro, ti do il resto. E adesso muovi questo.

anche se può sembrarti un po' banale, un piccolissimo particolare. E adesso muovi quella cazzo di mano e rimetti a posto il nostro destino.

se esiste o non esiste, non importa. Chi se ne fotte se dall'altra parte la luce è nuova.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in una nuova puntata. Ridendo e scherzando siamo arrivati a lunedì 3 agosto, incredibile. Ciao Cecilia.
1: Ciao carissima, come stai?
0: Bene, mamma mia, agosto, cioè
1: moglie mia non ti conosco.
0: No, ma più che altro mo tra un po' è Natale, cioè un casino, qui non si può fare così ragazzi.
1: Tra un po' arriva Maria Care,
0: cioè. Allora, che cosa facciamo oggi? Per il capitolo strano ma vero, curiosità dal mondo animale, quindi uno strano ma vero Natural Edition, quindi cose strane ma che realmente sono accadute o accadono, parleremo di ovviamente qualcosa che riguarda gli animali, una sorta di accento che hanno le capre.
1: Ah,
0: hai visto che noi ne parliamo sempre dei dialetti, delle lingue, ma anche le capre hanno una lingua tutta loro, tra poco ne parliamo. Tu invece che
1: visto che stiamo parlando
0: di
1: animali, parleremo degli insetti maledetti dell'estate, quindi delle zanzare, che sono collegate anche alla birra.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Va bene. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose successe in terapia. Tu sei mandata in terapia.
1: Ci sto andando.
0: Ecco, brava. Poi magari no, le tue non ce le racconti, però andiamo a prendere dal mondo del web diverse esperienze dei nostri ascoltatori.
2: Innamorato.

0: Comincia ufficialmente la puntata di oggi. Siamo nei primi giorni di agosto e comincia anche la settimana del Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono o che realmente esistono dal mondo animale quest'oggi, quindi Natural Edition. Vi parlerò di capre e di accenti.
1: Bene.
0: Gli studi hanno mostrato che le capre sviluppano una sorta di accento nel loro belato a seconda del gruppo sociale e della zona in cui vivono.
1: Quindi molto interessante questo.
0: Tipo una capra di Palermo dice tipo così, no? Invece una capra di Milano fa secondo me, non lo so, adesso andiamo a capire. Comunque i ricercatori hanno osservato che le capre cresciute insieme tendono a emettere suoni più simili tra loro rispetto alle capre appartenenenti ad altri gruppi. Cioè è proprio una cosa naturale, un istinto naturale. E non si tratta di un accento come quello romano, milanese, io adesso prima scherzavo, ecco. Però sono variazioni nel tono, nel ritmo e nelle caratteristiche dei richiami vocali che fanno la differenza. Ma da che mondo è mondo, da che la natura esiste,

0: In effetti, come dire, è un fenomeno simile a quello osservato in alcuni uccelli, cetacei, persino in altri mammiferi sociali, non lo fanno solo le capre. In pratica, una capra che cresce in un allevamento in una certa regione può parlare in modo leggermente diverso da una capra cresciuta da un'altra parte, perché proprio impara e adatta i propri versi al gruppo con cui vive.
1: Sai che cosa mi incuriosisce, Alessandra? Anche quando, non so, ad esempio, come si dice qui in Italia il verso del cane?
0: Il verso del cane, l'abbaio.
1: Ma come fai tu? Bau.
0: Bau oppure wuff wuff.
1: Invece in Spagna, wow wow.
0: Ah, vedi?
1: Quindi anche lì dipende che da una parte all'altra del mondo.
0: C'è un'altra cosa degli spagnoli, sì? Dimmi se è vero. Nello scrivere ha ha ha ha nei messaggi, voi scrivete ya ya ya con la J.
1: Esatto.
0: E noi lo leggiamo ya ya ya ya ya, ma non è così.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque il linguaggio è sempre molto affascinante. Che sia animale, che sia umano, proprio il linguaggio è qualcosa, secondo me, di profondamente radicato nel tempo, che cambia nel tempo e che dice molto su di noi, che non smetterà mai di affascinarmi.
1: Stupirci.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
1: Quanto sei brava.
0: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
1: Venga.
0: Oppure potrebbe fare... oddio, non mi viene in mente una parola spagnola. Boh, no, non sai, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
1: Comunque, secondo me una

0: Amici del Comedy Radio Show, oggi ci sentiamo un po' liciacolò e rimaniamo nel mondo animale. Dopo le capre arrivano le zanzare. Parleremo di birra e zanzare.
1: E anche perché non dobbiamo odiarle, ma amarle queste zanzare.
0: Ce lo spiegherai tu perché è difficile.
1: Ma
0: come
1: sicuramente vi convinco.
0: Vabbè, speriamo. Comunque, che c'entrano la birra con le zanzare? Ce lo spiega tra poco la nostra

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Non so se questa amicizia appena nata finirà quest'oggi con questa affermazione che tu hai fatto.
1: Non penso.
0: La nostra Sessi ci dice di non odiare le zanzare. Volentieri, è molto difficile, cercheremo di non farlo, ma spiegaci il perché.
1: Allora, prima parliamo del perché, magari siete in una comitiva di persone e agli altri non pizzicano, ma a voi sì.
0: Ma è vera la storia del sangue dolce?
1: Beh, sembra di no, non solo il sangue dolce. La scienza dice che siete solo delle ciminiere di anidride carbonica e calore. Sì, è proprio così. Quindi praticamente succede che è tutta una questione anche del profumo, dell'odore e questa anidride carbonica che noi emaniamo dalla nostra pelle. Invece, per quel che riguarda la birra, sembra che il bere birra attira di più alle zanzare, perché sudi di più, automaticamente si crea più anidride carbonica, okay, e la tua pelle diventa molto più dolce.
0: Soprattutto quando la digerisci la birra fa l'anidride carbonica.
1: Sì, invece il fatto di amare le zanzare è perché, allora, prima di tutto dovete sapere che sono principalmente le zanzare femmine quelle che sono malditas.
0: Ma sai che io l'ho scoperto qualche giorno fa? Cioè non lo sapevo, sono arrivata a 34 anni a non sapere, pensavo che tutte le zanzare pungessero, invece solo le femmine lo fanno.
1: Esatto, invece ci sono tantissime specie, no? Ci stanno i maschi o anche delle zanzare molto molto piccoline, ok? Che sono innocue, non è che ci pizzicano, però dobbiamo amarle, sai per quale motivo? Perché loro sono le principali impollinatrici del cacao. Quindi se noi abbiamo il cioccolato adesso
0: è grazie a loro,
1: è grazie a loro, perché praticamente in un ecosistema dove c'è il cacao le api non riuscirebbero a impollinare, capito?
0: Certo, quindi direi che allora, per le zanzare forse l'eccezione la posso fare. Le api, che so essere importantissime per il nostro ecosistema, io però c'ho proprio paura, ma una paura, sono apofobica, che non esiste, ma è così.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Sono le 2:00.
4: RN Radio.
5: The Comedy Radio Show.